0: Canta Napoli, Napoli fiore.
1: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te.